0: Sono le 3:01.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini One, the big one.
4: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.

0: Python Track, poi tu Fabiola Play This Song e a seguire Bronski Beat Why.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Aperto con i primi tre grandi successi questo lunedì della Gemini Dance Machine. Come state, miei cari? Passato bene il weekend? Rubo giusto due secondi del programma per ringraziare tutti gli amici che hanno ascoltato l'appuntamento più pazzo dell'estate in onda ogni domenica mattina alle 9. Grazie per i vostri messaggi ed affetto. Detto questo, ricominciamo con la musica, pronti con il secondo blocco. Alex Party, Wrap Me Up, poi Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, e la nostra Alexia nazionale con Summer is Crazy.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Germany.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Il lunedì con il ritmo giusto, quello della Dance Machine. I successi 80 e 90, uno dopo l'altro su Radio Gemini. Ancora ciao a tutti, buona giornata dal vostro Stefano Riva. Blocco numero 3 per noi, ripartiamo con Camillo World Up, poi Ann Lee Two Times e di nuovo anni 80 con Chaka Khan e la sua I Feel For You.
1: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Chaka Khan con I Feel For You, brano del 1984, che, pensate un po', è una cover di una canzone scritta da Prince, ma è proprio la versione di Chaka Khan a trasformarla in un successo mondiale. Continuiamo con i ricordi, ora 2,90 e 1,80. Antico, We Need Freedom, poi l'eleganza di Chris Rea in Josephine e festa con gli Aqua e Barbie Girl.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.
3: La tristezza non è

0: Gemini Dance Machine.
1: Two heads are better than one. Sì, proprio come i miei registi. Non uno, ma ben due. Bene, dai, grazie a tutti per l'ascolto. Siamo arrivati al termine della Dance Machine di oggi. Appuntamento rinnovato ovviamente domani, martedì, al solito orario, sempre su Radio Gemini. Ciao, da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo.

0: questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One. The

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Gemini.
2: Sei perennemente in ritardo? Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 47 minuti.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
2: Spot.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Passa la disponibilità.
1: Gemini. Ai massimi le tensioni tra Mosca e i paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco. Era partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e quello svedese Carl Bildt. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. E timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile di quotazione internazionale del petrolio. Calcio Serie A, il Napoli batte 1-0 al Maradona e il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2 anche tra Lecce e Monza. E da Alessandro Cisi ringrazio l'ascolto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste è in atto uno scambio di carreggiata tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Meulo-Roncade in direzione Trieste. Si raccomanda particolare attenzione. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Breakfast, la tua sveglia in musica.
1: Eccoci qua, buon inizio di settimana, buon lunedì da parte del Check e dalla Fabi.
2: Buongiorno.
1: E buongiorno a tutti i geminiani.
2: 14 settembre, lunedì si ricomincia e facciamo anche un saluto subito all'amico Sandro che assieme a Cinzia, dopo insomma un po' di vacanza, sono rientrati alla base e quindi sono collegatissimi. Grazie, buon inizio di settimana anche a voi. Poi salutiamo anche l'amico Andrea direttamente dall'edicola di Mellaredo, anche lui passa per augurarci un buon inizio di settimana. E abbiamo il motivatore.
1: Pronti?
3: Buongiorno! Lunedì 14 settembre 2026, sì. E oggi si celebra l'esaltazione della Santa Croce. E ricordate, con la pazienza e la perseveranza si supera qualunque ostacolo. Ciao!
1: Sì, ma a volte la pazienza è tanto lunga, ma tanto.
2: Passa.
1: Ti passo davanti, ciao. Ti facciamo. Steve Allen, incominciamo questa giornata con Letter from My Heart qui su Gemini.

0: le ragazze che ti fanno pensare d'estate, chissà che pensieri,
1: lo sa Luca Carboni, lo però Carboni all'epoca
0: dici
1: vabbè che... era un petardo. Allora salutiamo la Fabi che ci augura un buon lunedì. Visto che è iniziata una nuova settimana, sentiamo anche come saranno le previsioni del tempo.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, 14 settembre, sì. Aria fresca, ormai sì, al mattino è tempo di un bel golfino. 16-17 gradi con cielo un po' nuvoloso, ma che volgerà al bel tempo entro metà mattinata. Inizia la settimana con l'anticiclone delle Azzorre, che dopo mesi e mesi prova a farsi rivedere sulle nostre latitudini, ma sarà piuttosto timido. Infatti da mercoledì sera poi per un paio di giorni verrà attaccato da alcune perturbazioni atlantiche, le quali porteranno di nuovo le piogge sul nostro territorio. Continueremo comunque a monitorare la situazione. Le giornate estive sì, continueranno ancora, non sono finite, le temperature massime non andranno più oltre 25-26 gradi, quindi nella media del periodo. Quindi iniziamo questa settimana con il buon umore e approfitto per fare gli auguri a mio figlio Alessandro, che oggi è per sempre è il mio sole. Buona giornata a tutti amici.
1: Auguri Ale,
0: auguri Ale
1: per i tuoi 16 anni.
0: 16 anni, mamma mia.
1: Auguroni anche da parte
0: che
1: nostra.
0: Che bella età.

0: Spot.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV

a Udine. Dal 18 al 20 settembre torna la 26esima Maratonina Città di Udine con un ricco programma. Venerdì 18 alle 18.30 salita al castello Bibip. Gara al fulmicotone con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19 spazio ai più piccoli. Alle 16 mini run Conad. A seguire la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20 la Maratonina Internazionale Città di Udine con il primo campionato italiano FIASO dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Venus alle 7:38 del mattino.
1: Do il buongiorno anche a Marco, che è già collegato e pronto per iniziare una nuova settimana di lavoro. Poi salutiamo anche Robby, che ci dà il buongiorno, il buon lunedì, e tra l'altro si trova vicino alla sede di
0: Robby,
1: Radio
0: passa,
1: Gemini.
0: Passa a trovarci.
1: Ciao Robby, buona giornata. Il buon inizio di settimana ce lo dà anche Pip.
2: Buongiorno Fabi, buongiorno Jack, buongiorno Geminiani, qui è il vostro amico Pip. Buongiorno. Allora, oggi qualcuno inizia a scuola, quindi salutiamo Alice che oggi ha finito la pacchia, evviva. Che bello, sono un po' contento, ma anche lei era contenta di andare a scuola, quindi diciamo che va bene, sa che ci sia un buon spirito per tutto l'anno e quindi le auguriamo un buon inizio a scuola. Poi saluto tutti i geminiani, saluto il mio amico Andrea, buon anno e un saluto a tutti voi e un buon inizio settimana. Viva, ciao!
1: Ciao Pip!
0: Ciao Pip, è scatenato questa mattina.
1: Hai fatto l'appello quindi.
0: Sì.
1: Bene.
0: A quest'ora, questa vitalità, ragazzi.
1: Averla.
0: Bene, volevo ricordare anche il nostro numero di WhatsApp per i vostri buongiornissimo, 351-678-6611.
1: Qui potete lasciare i vostri messaggi WhatsApp per interagire con noi.
0: Eh sì, oh ragazzi, spando un

0: Berlinga è stato a Jesolo.
1: Ah sì?
0: Sì, perché ha un po' di date e
1: ah,
0: c'è
1: pensavo
0: stato un disastro. No, sono
1: andato a prendere un po' di sole.
0: No, no, no. Però ha iniziato insomma una serie di date per festeggiare, insomma, un po' di anni di. Adesso non ricordo bene, comunque è partito da Jesolo.
1: Tra l'altra cosa, questa è una canzone tratta dal primo album di Luciano, dove nella, cioè, l'album non c'era scritto Luciano Ligabue, quindi c'era solo.
0: Un'immagine.
1: Cioè, dici, ma chi sarà mai questo qua? Perché all'epoca poi internet.
0: No.
1: Ok, era tutto un passaparola, o meglio, hai capito? Andavi in negozio di dischi, ascoltavi i brani, chiedevi, eccetera, ti proponevano
0: loro,
1: l'artista
0: sì,
1: nuovo, e quindi dici, bah, vabbè, proviamo, hai capito? E però poi, è andata bene.
0: È andata molto bene. Buongiorno cari, buon inizio di settimana. Il mio weekend, chi lo ha visto? Ho pitturato tutto il tempo. Sarà un lungo periodo così, ma sabato prossimo nessuno mi può toccare l'Oktoberfest che inizia. Io ricordo lo scorso anno le immagini
1: sì,
0: di Guido.
1: Comunque
0: quindi...
1: Guido, se insomma, se sei abilitato alla pittura, quasi quasi ti chiamo per casa mia. Quasi
0: sì,
1: quasi.
0: Anch'io avrei una necessità.
2: Gemini, comincia una nuova settimana.
1: Sì.
2: Io sono la maestra Renata e sto andando a scuola ascoltandovi. Buona giornata.
0: Maestra, buona giornata anche
1: maestra,
0: a lei.
1: Maestra, buona giornata. Oggi chi si giustificherà?
0: Chissà come inizierà questa seconda
1: settimana.
0: Questa è piena, l'altra era
1: smezzata. Sì, sì,
0: diciamo.
1: Questa è piena e quindi i compiti li avete fatti, cari studenti.
0: Occhio.
1: Occhio. Va bene, take that adesso. Questa è Shine.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
0: Spot.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Gemini.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla tangenziale di Mestre, a causa di un incidente, si procede in coda tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per l'A27, rallentamenti sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Raccomandiamo attenzione sulla 4 Venezia-Trieste, per lavori è in atto uno scambio di carreggiata tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Meolo-Roncade in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: in time with Flashback.
1: I grandi mixati di Radio Gemini. All'inizio di ogni ora, Gemini Flashback.
2: On Friday the 13th of December, Usain Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: House su Radio Gemini.
1: Buongiorno dalla Fabia dal Cecca, alle 8:14 minuti, è lunedì, iniziamo una nuova settimana, un po' freschina, stavamo guardando il cielo, non è che prometta no. Poi benissimo, no. Però ci fidiamo del nostro esperto che ha detto che per il pomeriggio dovrebbe spuntare il sole.
2: Geminiani, buongiorno a tutti, ciao Fabi, ciao Cecca, buongiorno anche a voi. Coraggio e forza che è lunedì, buon inizio settimana, ma soprattutto viva Radio Gemini! Ciao ciao, un abbraccio da Cristiano.
1: C'è il Cecca che mi ha appena detto, io devo andare a prendere un altro caffè perché non ce la posso fare.
0: Non ce la posso fare, io ho da recuperare il weekend ancora.
1: Anch'io, onestamente.
0: Sì.
1: Vabbè, ce la possiamo fare. Intanto se volete interagire con noi, 351-678-6611.
0: Ecco, prossimo brano è un po' la mia vita praticamente. Loro si chiamano Los Umbrellos e questa è Notte.

0: però ricordo il numero, non si sa mai, 351 678 6611. Qua la rotonda è già bella impegnata, vedo, qua sto guardando fuori la finestra, bella colonna.
1: E anche attenti, perché ci segnalavano con l'appuntamento dedicato al traffico, sì, che ci sono un po' di criticità, ecco, soprattutto in autostrada, quindi insomma...
0: State molto attenti, ecco, mi raccomando. Eric B. e

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 € in store, app e decathlon.it.
3: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
7: Spot.
8: Laura, dove vuoi andare a cena?
9: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
10: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra della Dolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.
11: Yeah.

0: Radio Gemini.
1: Diamo voce ai nostri geminiani. Sì.
2: Buongiorno, dai che è lunedì, sì, e si riparte, ma ci mancherebbe.
1: Festa.
2: Un saluto particolare a Lele, Jimmy e Johnny, con i quali venerdì ci siamo veramente divertiti.
0: Sì.
2: Raga, buon inizio settimana, buon lavoro. Ciao!
1: Ciao Albi!
0: Siete riempiti la pancia, altro che...
1: E non solo,
0: vabbè dai. Allora... Dalle 9 alle 10 Gemini Box, siamo pronti per ricordarvi il nostro numero di WhatsApp dove potete prenotare la vostra canzone, quindi 351 678 6611.
1: Utilizzate questo numero solo per i vostri messaggi WhatsApp di testo, note vocali. Firmatevi, mi raccomando, perché a noi fa sempre molto piacere salutare

0: Senti, senti che voce! La nostra Giorgia, che ormai è diventata anche una brava presentatrice con il discorso di X-Factor, se la sta cavando molto molto bene. Invece noi siamo lì pronti quasi per il Gemini Box.
1: Manca pochissimo, ragazzi, quindi affrettatevi a richiedere le vostre canzoni preferite al 351-678-6611.
0: Utilizzate il numero di Radio Gemini per le vostre richieste solo via WhatsApp. Mi raccomando, firmate sempre i vostri messaggi di testo, le note vocali.
1: Se ci fate un bel vocale, noi siamo felicissimi.
0: Sempre.
1: Ma chi arriva adesso? Una bella
0: fanciulla,
1: la Sandra. Bossaccio, arriva la Sandra adesso e ci fa ascoltare questa Everlasting Love.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Spot. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Gemini, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso in direzione Trieste code tra il Terraglio e il bivio per la A27 e rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Traffico rallentato anche sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Spostiamoci sul tratto Venezia-Padova dell'A4, anche qui si procede a rilento tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
11: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Radio Gemini, the dance station all over the world.

0: lunedì, ma che sia lunedì, lunedì, Vasco Rossi.
1: Ah, con questo tempo bellissimo. Quel
0: lunedì, mamma mia.
1: Salutiamo Alberta che l'ha richiesto. E siamo così entrati ufficialmente all'interno del Gemini Box. C'è ancora un po' di spazio.
0: C'è un po' di spazio, quindi se siete ancora lì che volete ascoltare una canzone che vi passa per la testa, 351-678-6611.
1: Potete fare anche delle dediche per quanto riguarda la canzone che volete appunto sentire su Radio Gemini. Mi raccomando, messaggi WhatsApp, metteteci una bella firma di testo, note vocali, a noi fa sempre molto piacere.
0: Bel vocale, forza, dai, arriva adesso la richiesta di
1: Michele. Oi. Di Adria, ciao Michi, buona giornata. E Katia che dice: beh, quasi riprovo con una delle due che avevo chiesto venerdì.
0: L'abbiamo presa,
1: visto che a me piace anche questa.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ma buongiorno bella gente, buon lunedì e buon inizio settimana, che sia una settimana bellissima. Io sono in ferie, mi fate sentire poi più tardi Voyage Voyage, così viaggio un pochettino. Baci, ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao ragazzi, per il Gemini Box mi fate sentire la canzone Everything I Own, cantata da Boy George. Grazie infinito ragazzi e un abbraccione a tutti.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Fabi e Cech, buongiorno a tutti i geminiani. Mi piacerebbe, se possibile, ascoltare la canzone The Breathless dei The Corrs e dedicarla a mia moglie Lara per i nostri 24 anni di anniversario oggi 14 settembre. Grazie a tutti e buona giornata a tutti i geminiani. Ciao!

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ma buongiorno Super Fabi e Super Andrea e buongiornissimo a tutti. La canzone che mi piacerebbe ascoltare questa mattina è dei Deep Purple ed è Smoke on the Water, perché mi serve davvero davvero una bella carica. Grazie.

0: passa la disponibilità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
5: Spot.
6: Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.
7: Gemini One, the big one.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Gemini Box, questa è la

0: Io il tedesco non lo so, Fly Dick Nick Home, una roba del genere più o meno. Der Commissar Falco.
1: Richiesta dall'amico Davide che scrive: oggi volevo fare una dedica alla mia compagna Jessica e quindi è la canzone scelta questa.
0: Der Commissar.
1: Yes. Abbiamo ancora un po' di spazio, non salutiamo anche Johnny, ci vediamo sabato.
0: Ciao Johnny, ciao Johnny, ciao.
1: Hai finito di dipingere casa Johnny, perché qua
0: è tutto gasato perché ha fatto questa festa venerdì che
1: bene.
0: Si è divertito un sacco.
1: Allora, meglio così.
0: È una di quelle persone che ogni due per tre dice basta io mollo, basta
1: sì,
0: io mollo e poi improvvisamente oh, che figata.
1: Vabbè. Poi è bravo quindi se lo merita.
0: Sì.
1: Allora stiamo per accontentare anche Guido il Triestine, a seguire arriverà anche la richiesta di Toki.
0: Pet Shop Boys con Always On My Mind e poi The Doors con Riders on the Storm.

0: Side, eh?
1: Richiesta da Alex.
0: Alex, ciao Alex.
1: Che ci sta mostrando un po' quello che è stato il giro che ha fatto durante il fine settimana in questo bellissimo luogo che si chiama Lago di Miss. Io non conosco, non avevo mai visto, però grazie a lui sto ammirando veramente delle immagini molto suggestive.
0: Dobbiamo
1: molto
0: fare
1: bello.
0: Un giro anche lui,
1: bisognerà, sì. Grazie Alex. Siamo per accontentare l'ultima richiesta della Gemini Box di oggi. Andremo ad accontentare anche Massimo di Piove di Sacco, anche lui allega delle foto perché ne ha approfittato per partecipare al Bike Day 2026 in giretto al Sella Ronda sulle nostre meravigliose Dolomiti, e quindi vedo anche l'immagine di Corvara, insomma.
0: Bellissimo,
1: complimenti.
0: Complimenti.
1: Io non riuscirei a fare neanche un chilometro.
0: Io neanche 50 metri, ragazzi.
1: Quindi ti stiamo per accontentare, Massimo, ecco. Rimani lì.
0: Allora, noi ci salutiamo, ci ripromettiamo di esserci domani, sempre a partire dalle ore 7.
1: Sì? Sì. Adesso cosa succede su Radio Gemini? Caro,
0: senti,
1: check.
0: Senti qua, come fa DJ Sansone a tenere compagnia? E basta, presentiamo il brano CB Milton con It's a Loving Thing.
1: Rimanete collegati perché c'è tanta buona musica da ascoltare. Noi torniamo giustamente domani alle 7 dalla Fabi
0: e dal Check.
1: È tutto, ciao!

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Gemini. Radio Gemini 1. This is the big one.

0: Traffico in diminuzione sui percorsi del nord-est. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 presente un cantiere con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade. In corso lavori anche sulla A4 Brescia-Padova tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Vi anticipiamo che a causa di un cantiere notturno a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina per la prima di due notti consecutive resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve mettersi in direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Gemini. Spot.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Spot.
5: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One,

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Spot. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: la disponibilità.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste sono in corso lavori con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade. Prudenza poi per un veicolo in panne sul passante di Mestre tra Spinea e Bivio Tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi anticipiamo che a causa di un cantiere notturno a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve immettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Per conoscere tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot.
6: Laura, dove vuoi andare a cena?
7: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
8: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra dell'Addolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra dell'Addolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: Vai subito su radiogemini.net, sezione radio, e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi.

0: groove che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione?

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e 3 minuti.
2: Spot.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
0: Gemini, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori notturni a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la tangenziale di Mestre per chi viaggia con direzione Milano e la 4 per chi viaggia con direzione Trieste. Dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani inoltre chiuso in entrata lo svincolo di Mira Oriago in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
10: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip.

Gara al Fulmicotone con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli. Alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la maratonina internazionale Città di Udine. Con il primo campionato italiano Fiaso dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35, la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport. Sulla distanza di 10 km.

0: Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità. Radio
1: Jackie. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

0: torneranno a scottare tra pochissimo. Spot.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini.
1: Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Spot.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Gemini, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato poi sulla A34 Villesse-Gorizia tra Villesse e Gradisca in direzione Gorizia. Al momento non si registrano particolari disagi. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domattina, per la prima di due notti consecutive resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate dell'A4 e deve immettersi in A13 con direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano FIASO, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su Mi

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
2: Spot.
5: Laura, dove vuoi andare a cena?
6: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
7: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra della Dolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

0: tua giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1976, Bee Gees,

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80.

0: Anni 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2009, Flo Rida.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio e bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo, vengono segnalate lunghe code tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Spostiamoci sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, qui per incidente traffico rallentato in direzione Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza. Un altro incidente viene segnalato sulla A34 Villesse-Gorizia tra Villesse e Gradisca in direzione Gorizia. Al momento non si registrano particolari disagi. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix. Gemini Mix. Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One.
3: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Alla

0: Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni. Di Radio Gemini.
1: Di Radio Gemini. Di na na na.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
5: Spot.
6: Laura, dove vuoi andare a cena?
7: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
8: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra dell'Addolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra dell'Addolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, The Big One.
1: 90 all'ora, 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90
1: all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: becchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un incidente si verificano code in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Sulla 4 Brescia-Padova per un veicolo in avaria si procede in colonnati tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: in ritardo, sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini. The Big One.
2: Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Radio Gemini.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: apprezza la disponibilità.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
3: Spot.
4: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
4: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per un veicolo in avaria si verificano code tra Desenzano e Peschiera del Garda verso Venezia. Anticipiamo che per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, resterà chiuso l'allacciamento tra la 4 Padova-Venezia e la 13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della 4 e deve immettersi in A13 con direzione Bologna. Sarà possibile uscire allo svincolo di Padova-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini.

di Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
0: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
2: ditta... Gemini
3: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 chilometri.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo.
3: Gemini Flashback 1992.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Eccoci, si parte con una nuova settimana di Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, saluto Riccardo Secchi e Andrea Cecchinato in parte tecnica. Apriamo l'appuntamento del lunedì con tre grandi successi: Breakfast Club, Right on Track, poi Tu Fabiola, Play This Song, e a seguire Bronski Beat, Why.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: per ringraziare tutti gli amici che hanno ascoltato l'appuntamento più pazzo dell'estate in onda ogni domenica mattina alle 9. Grazie per i vostri messaggi ed affetto. Detto questo, ricominciamo con la musica, pronti con il secondo blocco. Alex Party, Wrap Me Up, poi Bruce Springsteen, Dancing in the Dark e la nostra Alexia Nazionale con Summer is Crazy.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Germany.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il lunedì con il ritmo giusto, quello della Dance Machine. I successi 80 e 90, uno dopo l'altro, su Radio Gemini. Ancora ciao a tutti, buona giornata dal vostro Stefano Riva. Blocco numero 3 per noi, ripartiamo con Camille Worda, poi Ann Lee, Two Times, e di nuovo anni 80 con Chaka Khan e la sua I Feel For You.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Chaka Khan con I Feel For You, brano del 1984, che, pensate un po', è una cover di una canzone scritta da Prince, ma è proprio la versione di Chaka Khan a trasformarla in un successo mondiale. Continuiamo con i ricordi, ora 2,90 e 1,80. Antico, We Need Freedom, poi l'eleganza di Chris Rea in Josephine e festa con gli Aqua e Barbie Girl.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultima tranche di successi prima del termine di questo lunedì passato insieme su Radio Gemini con Stefano Riva. Clint Eastwood con Stop That Train, a seguire Atahualpa, Ultimo Imperio e Cube, Two Heads Are Better Than One. A tra poco per i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Two heads are better than one. Sì, proprio come i miei registi. Non uno, ma ben due. Bene, dai, grazie a tutti per l'ascolto. Siamo arrivati al termine della Dance Machine di oggi. Appuntamento rinnovato ovviamente domani, martedì, al solito orario, sempre su Radio Gemini. Ciao, da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Spot.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: disponibilità.
1: Gemini, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste. Sulla tangenziale sud di Verona per incidente si procede in colonnati tra San Martino Buonalbergo e Borgo Roma verso Verona Nord. Per traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
4: Laura, dove vuoi andare a cena?
5: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
6: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra dell'Addolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19

0: 2 a mezzanotte il weekend ha un altro ritmo.
1: Gemini Flashback. Ogni disco un ricordo.
2: Gemini Flashback 1992. Well,

0: Hit Parade Stories.
1: Facendo una rapida carellata di tutte le notizie che oggi voglio proporvi, facendo un po' de rumors, un po' de gossip fino ovviamente ad oggi, devo dire che l'estate 2026 ci sta fornendo un sacco di materiale. Ad esempio l'evento

0: sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: seconda enorme cerimonia blindata che ha letteralmente paralizzato il centro storico, per poi proseguire la loro luna di miele tra Napoli, Roma e la Toscana. Se so fate un bel viaggetto, beati loro.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Party! Hit Parade Stories.
1: Di matrimoni in questa estate 2026 ce ne sono stati parecchi. Devo dire, anche il matrimonio di Eleonora e Francesco, direte voi chi sono? Due nostri ascoltatori. Complimenti! Non solo i VIP si sono sposati e devo dire che hanno fatto meno notizia, però comunque sia i social sono stati inondati del matrimonio di Francesca

nei suoi post. Eh sì, perché lo seguo. Quello che sembrava il classico flirt estivo impossibile è invece diventato ufficiale. Un selfie in bicicletta pubblicato su Instagram ha confermato la relazione che sta facendo impazzire i tabloid americani e anche un po' in generale tutti quelli europei, insomma un po' tutto il mondo parla di questa coppia. Allora miei cari, siamo arrivati alla fine di questo nostro Hit Parade.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile. Spot.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Germany. Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
0: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona serata a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per incidente tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste. Code per incidente ancora sulla tangenziale sud di Verona, tra San Martino Buonalbergo e Borgo Roma, in direzione Verona Nord. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Radio Gemini.
10: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Spot.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati sulla tangenziale sud di Verona. Per traffico intenso si rallenta con code tra San Martino Buonalbergo e Borgo Roma in direzione Verona Nord. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Anticipiamo che per lavori dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la 57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
6: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.
0: Gemini One, The Big One.

0: 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su

0: Double. Double. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Gemini.
5: Radio Gemini.
1: Spot.
6: Laura, dove vuoi andare a cena?
7: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
8: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra dell'Addolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra dell'Addolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati all'ascolto, il traffico risulta regolare sui tratti di competenza, attenzione però sulla 4 Venezia-Trieste alla presenza di uno scambio di carreggiata tra il bivio per la 57 tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. E proprio sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina viene chiuso l'allacciamento autostradale tra la 57 in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste con possibile alternativa allo svincolo di Padova Est. Ed è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico allo svincolo di Marghera. Dalle 22 di questa sera e fino alle 5.30 di domani mattina, per la prima di due notti consecutive, viene chiuso l'allacciamento tra la 4 Padova Venezia e la 13 Bologna Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate dell'A4 e deve mettersi in A13 con direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

canzoni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: 90 90 2000 2000. Da questo momento Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera dalle 20 alle 22. Solo

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one. Spot.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gemini.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
2: Yahoo!
0: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
3: Hey, you.

0: Gemini. Sei perennemente in ritardo? Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati.

0: riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Germany. Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: Radio Gemini.

Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Radio Gemini One, this is the big one.

0: Germany.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.